Penso che faccio partita la difesa. Alright, please go back to 2019 Black Chevy Traverse version 520-26.

0: quello che ho senza. Bene. Ma fuori c'è il mio perché.
1: Level 2 13 German, call for clearance, please.